del fascismo, un grande evento si compie, viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio, 14° anno dell'era fascista.